gaw ki atanku i amali amma ko mangeri kuburuna tanku andraga raga i sangena allo kiyamaka kamami anjo kalat biranna.

niki tare kamayantu le baki amali yaminya wai amangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulovallo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna battu imageri kuburuna sicini mi tubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku lalusukku sikini mi sallan kisikini mule bakina kana mo tallasan na tubua.

atanku i amali amma ko mangeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiyamaka kamami anjo kalabiranna.

atanku i amali amma ko mangeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiyamaka tamami anjo kalabiranna.